0: Când e munca la emisorul provincial Maputo a Radio Mozambique, e 102.3 FM, în Emilio 8, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: 5 horas na 15 minutos, kunene, se lixile, o ancamalu acuva, o teca tihamela, o teca machizela, o teca minzava, o congoma masinguino, o congoma mbanguino, a uena, a binzu, unga eti nkama, nakona, unga nonoki, yukuva, ancama wafamba, ancama unyimi, ancama wafamba, utashueliwa, ama kalia, yama shapa lia, uitiva kalia, ah, poke le shinyamuta, enga mvulu, yongi itulampimu, Sayanza nje kuanta usuka, akuwa uzama kuwa ufika inkari unene mbanguini wawe na wabinzu. Ae kumenongonoko watavurimi nivufui.
2: Tavurimi nivufui.
3: Nongoloko wa emissão provincial de Maputo, o Melisaka amintiju ya vubinzuli milanjiwaka hivaya kitiko.

0: le fecco sulla cucone.
1: E so.
0: Se uno si è casato.
1: E no.
0: Ah, ecco che ti metta.
1: Che ti metta, ma.
0: Gove ne colò.
1: E ta qui nata na ana e ne utom zucone.
0: Sa che è fecca.
1: Conene.
0: Mi tangeli di lungo sulla cucone.
1: Mhm.
0: Qui è malta ne qui funeketa.
1: Conene. Atlangela tatana ai wisene ha hombe so
0: so
1: ahe
0: kanima ba mikangeli
1: eka
0: ago tuju
1: mhm 23 horas 23 minutos ha ankama hilo huya wafamba na ufamba ahe na swinyingile swihinga yenchaka swone loko inge kuva kunene hi bama gansu la makulu leswaku hi tava hi kuma a jornal bya vugamu yi nga ultimo jornal
2: a misaveni kunzima misava leyi.